0: mettere per esempio con questa radio cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.